Regine ma guava ieri, anni anni anni andalo e andalo e andalo e chiudo. Già io.